0: Buonasera. Grazzo via ciò in secret, dir men men nemmate.
1: Dir men men nemmate. Oh.